0: se isuka chuvalo eno
1: iridu ya chabasinga
0: echinana no munana
1: akatunisumkaka
0: usuka royal radio.